metso tshe ya bona e mashumo mabedi ya metso go bedi handle mo no pele ho raya ya bona ya bo ne ho pula hlentse re le kare ho lenano la bona la matsidiso mo teng tse tshidisana nteng le hona ho tshidisana nteng mono he le hona ho sidisa ho sidisa ho sidilana hona mono wena mo le tatshojana letle mme o ka kena le wena wa tshidisa ba bang ba haeno ka ha sekgutlwana ntse le sona seno.

0: Bakeng matshidiso.
1: Bakeng matshidiso.
0: Bakeng matshidiso.
1: Kama ba u. Kama tla kama tla kama tla.
0: Na re a ba sa nna sa sotho wena le tathojane le letle. Ha re kwale. Taba ena ya matshidiso. Jwale re tlo tswela pele ka tla ka ntsusu se ga hore nyane ya bohlano. Mo go lo qetela leto la rona. Gona tengwe banana di kenyana go ka tsehlana
1: di matshidi
0: re qala re qeta go qala se khalo kwana e be lo rena go yona ife ha re kwa leng na go ena ya matshidiso he

0: tseba ka nnete tema rona re kgathile letsatsing leng
1: ka lerato le ka makgethe a
0: maholoile katso ke la ka natefelo haholo nna go ba le wena lenaneong lena la mesong ya letsatsi la ka jeno wena o le jwang
1: le nne ke natefetswe haholo nnete sale ke natefetswe haholo
0: mabedi wa selbe sa lesotho a re tsamaile jalo o tlwa mane a gorenyane a ya leshome le metso e mmedi o tla tswa kwano mo ge leng teng mo diphoso di bileng teng tle matsoho metsing e ka kile ka tsho ha ke mo
1: thupa e shape fatshe
0: ha ke ya tsamaya ke le mong letsatsing la ka jeno na lebitso la ka ke a usi mpolokeng wa ntate smooth ke o setlamahano ya maletathojane
1: a matle go bile monnate go ba le lona letsatsing lena la ka jeno ebile re qala kgwedi ntšha re sebitse ka lerato le ka makgethe mme modimo ga mpolokele lona nnana ka lebitso ke abuti diteboga matsoso ke ngwane mogolo ke kwete ya kwana bokaota mme tle ga re kopane gape-gape ga modimo a ratile

Mamedi metso tsa rona e le shumele nang le metso e meraro and ke le ka jwalo hore ke fumane moiti wa rona kwano hore a tla to re fa rona ka nnete ditaba di ka tsela e jwang hore a tla re fe ka nnete rona ditaba di ka tsela e jwang. Mamedi ye nngwe ya ditaba tse ke di hlokometseng kwano ka nnete ke ya hore mafelong ana a beke league ya rona ya selegae kwano e tla be e itswelela pele wena mamedi wa seemo sa Lesotho ka nnete mme re tle re iphumane re le boemong bo o re tsebang gona ebe ditaba tsa rona di tla tsamaya ka tsela e jwang.

0: yard.
1: Banai.
2: Zamaile tuta, himulava lava, kizamaile tuta. Kizamaile tuta, himulava lava, kizamaile tuta. Kizamaile tuta.

0: Ke kopalitle le fe me a tshwering listi maiki o bakeng sa bo mme ba bahlano le bontate ba bahlano ho bolella mhlomphe tuna kholo
1: listi kae
0: hore na ke bo mang ka ba tla ipolela ha ba listi ha iyo handa tja mo fa kobo o tla ipolela maiki ha o ye pela mhlomphe tuna kholo ke tsebe ho utlwa dita mo mhlomphe tuna kholo sa pere kobo etho kwa nantse le mmona ke le ho kela o sale motla ditiregile o teng o la le dumedisa mo shebeng o teng
2: a go tsireletsa basothong ga leboga
0: ga ga mameleng he o fana ka dimpho
2: lompe a go tsireletsa basotho ke a leboga thank you man
0: o go etse le grapa le lesweu
2: ee o go hweletse go dietse gona ba potetse kae
0: tholang le mamele
2: thank you mari a re mosebetsing ba heso
0: mohlomphe tuna kgolo re tla kopang ntate o tlwa eme pela bona le nke setshwantsho batle ba gopole letsatsi le legolo lena ga o seo ba file ba aperetseng tšhantšha a re ba leboeleng re di dietse
2: le monga bona
0: ba se ba fue dikobo mohlomphe e wing ka foto le bona ke itse le shebe le grapa le leswe u fela go ba o sa tshwana le bona apere kobo ye ntle
3: momamedi wa salma ya salsotho o ntse re le ka mona ka halaka setrekeng sa thabatseka mo mohlomphe tuna kgolo a sa tswa gakola morero wa mission 300 o tla ntshetswa pele tlasa morero wa ascend mme tshebeletsong ena di etsagala di mmalwa mo mohlomphe tuna kgolo a tla boela a ntseng a nehelana ka dikobo go mahokela dikobo tsena di tlaleilwe di le sekete tseo mahokela a sebaka sena a tlatla a di fumana empa ha jwale mohlomphe tuna kgolo o tla di nehelana go ba le shume fela ha ba bang ba tla di fumana matsohong mme he ho boetse hape ho na le dijo tse reretsweng ho tlatsetsa ho malapa a tlokotsing dijo tsena ke mekotla e le kgolo mashome a mararo a metso e megago ya dinawa le e magolo a mane ya phofo ya papa mme he go hopotse mosotho se hore ho itswelela pakaleng letla abelwa mokotla wa phofo ho malapa a seng a hlauwe a hlauwe ha mokotla wa dinawa o tla arolwa dipakeng tsa malapa a mararo mme he ho tla boela ho ba le basotho ba mohlomphe tuna kgolo a tla ba fa ditokomane tsa ho eta ditokomane tsa naha kapa di ID ka mo ho tseba ditsebahalang ka teng phano ya di tokomane tsa mantla tse kenyeletsang tsona di ID ke e meng ya mesebetsi e ntseng e etsahala sebakeng sena mme ha ke supe mosotho wa heso hore ha re ntse re lokisetsa kapa ho lokisetswa hore mohlomphe tuna kgolo a tle a hlwelle sethaleng ho fana ka puo ya hae pejana ho ile ha fana ka puo letona la merafo le matla mohlomphe le jone mpotswane mme ha ga ditaba tsa hae o supile hore lekala la habo le malala a laotse ho phethahatsa thomo tlasa morero ona wa mission 300 a supa hore mmuso o ne o atleha fela hore o tle o fane ka motlakase ho na nomoro e itseng fela ya malapa empa tlasa morero ona malapa a seng a tla hokelwa ka motlakase ka selemo ke malapa a ka bang 15,000 mme he moyo o ntseng o motlwa a hlaella mosotho wa heso ke o ntse a fana ka mabitso a batho kapa malapa a ntseng a amohela tlatsetso ya dijo ho tswa ho mohlomphe tuna kgolo mme mohlomphe le jone mpotswane o supile hore lekala la habo le motlotlo haholo hore ebe letla anetsa

0: Khotso.
1: Pula.
0: Nala. Re a leboga.
2: Re a leboga ke ha re phethela tshebetso yo re neng re romilwe letsatsing la kajeno. Lebitso la ka ke Dimpho Kabedi, ke sebeditse le Gagojane Nare, mme bokamešhini ba rona ebile Bokamojolopane Mahlomola Tronko mmoho le Ntshiwa Tatolo, mme ke bona ba ileng ba sebetsa gore ditaba tsena tseo re neng re o fa tsona di fitlhe go wena ka kotlolo.
3: Gantse di aka le nna jala ka sentlhalosetse ke Gagojane Nare, mme ga re etsa tsena re khutlisetsa dithapo go studio.

0: Azuhu. Maskanchawa nyahla.
1: Nako yaka yetla.
0: So please.
1: Maskanchawa nyahla.

0: masalso tu ile shumele metso e robedi metsotso re a re libile horeng ya botshelela re re bona rena tsane tsa boemo tshwarelo ngwane sohle ge bo se ba bang ho bona la ge sa ba fumane hle re sentse re kopela tshwarelo ka tshitiso yo ke bona rena tsane tsa boemo ba le hodimo tsona e be di ntse di tsamaya jwang bekeng ena e bile re ya mafelong a beke gelo ketikela boipuso wa hopa
1: 60 years
0: a gere wa bona
1: boy
0: kai
1: mo go nyaba
0: a fa wa ya tompotsa tsa jalo wa tsa ka tompa spotlight go sa tloga le ka nngwe go go itlokomela ke tsiba fela go mamelo sa masal sotho ho itswa di bese di tlabedi thewa di tiriking di nka ba sotho ba buithatelo bo botle ba batlang ho tla kete ka 60 years how so o hlata mela o bona gona ebe striking sa how bese tlabedi ya mekae ke utlwa di bese di teng di thewa ba sotho ba tlo kete ka mona ka Sotho stadium taba bohlokwa ke eno ke ikhule
1: fast ye ba la hla ya bile masego
0: e lona skela tsa ma le satse be di bakala la hla he o la bona hona tse be se la qeteletse khutle sile ngwana masego mo fela he ho khang otherwise ba ratu wa hla ba lena le thasello ka nete kutlwe di be se di tlo lenka di letlise ka kwano ka motsemo holo ha re sha tsa ba mo ba le hodimo busibu ho ka lebelo re le hlake boholo ba dibaka ho pholo isa ho bata ka mo yofoka ngwe le bobebe seramese ka lebelwa selale dibakeng tse ding ka maloting busiu tsatsene la usane ho ka lebelwa le hlake boholo ba dibaka ho be mahareng ho isa ho batla ho futhumala empa ho pholo dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebelwa foka le bobebe le mahareng ho hla borwa bo phirima ha re sheba boemo ba dikgagata phirima nang ya letsatsi la ka jeno maseru tla be dithewetse ho supa mafete moshoshwane dithewetse ho tshelela mafiteng di tla thebola vela ho robedi mohale suku di thebola ho supa qutinga di tla thebola ho robedi qasha snake di thebola ho hlano mmoho le mogotlong oxbo di tla thebola ho ngwetla sontla kgwamo bothabothe di thebola ho supa le ribe di thebola ho tshelela beria di tla thebola vela ho supa thabatseka mmoho le simongkong di thebola ho tharo re tsha ba mo ba motshetsa tsa tsinela usane maseru tla be di tsuma shuma mabedi a metso e meraro mosheshe 1 mafiteng mohale suku qutinga tla be di tsuma shuma mabedi ametsu emedi qasha snake mashuma mabedi mogotlong mashuma mabedi a motso mong oxbo le shumelena le motso o le mong botabothe mohole le ribe kabedi le beria kabedi tuletse mashuma mabedi a metsu emedi thabatseka dilo mashuma mabedi re qetella ka semongkong ka le shumele metso e robedi ya ke tsona hetsa bo emo ba le hodimo busumba tsa tsila ka jeno le letsatsi lane la hosana

ausi bonolo a tsama jalo le budaza mapefane moho le tshepotsola thabatsa eso di nchebi de kya leboa abti itumeleng pitso ka hatsolwa ga bona bizo ke tse ke mmametse ke ntse ke tsama le wena ka mmino o monnate o ntlabollang o ga bana bi ke qala le o bua le wena ko mamela holo di papadi ma kya leboa hlangwana mme ke le boa mina hani e la ile gore jala ga khuta kwa na Bloemfontein ga khutile jwa le sekotlwa ke di flu jalo no ata mono maoba ayeye mantsibuya hono bata hona hona hona ho mantsibuya Bloemfontein so kana ntse jale ka hona re kotetse go ukwa go jale di fuba ke tso di kagela hle nete sa le hle di gotlile ene ke mono go ithle batho ba bangata ke tlhokometse go batho ba bangata ba tsho nge sfuba ba neng ba ile papa di nyenu ya di kwena maho le Morocco ntle bo holo ba batho ba gotla mono ba gotle ba otlwa ke se fuba ha bohloko ntumela he mamedi khetle ga nne le mane he mo go tla ga buisana jalo he le moiti wa rona lena no lena la ka jeno la tseba ka HIV and AIDS mutsirindende Oliver Mtukutsi